0: domenica.
1: Via Radio. Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli

Fino alle 5 è chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio!

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova fino al 5 è chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove fino alle 5 è chiuso il tratto tra Boara e Monselice. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

Italia si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona fino alle 6 è chiuso il tratto tra Renzane e Varazze verso Savona. Stessa situazione anche sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Sestri-Levante. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli, finale 5 è chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisa Regello verso Roma. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove finale 6 è chiuso il tratto tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto. Da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli, finale 5, è chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza verso Bologna. Stessa situazione sulla 26 dei Trafori, dove finale 5 è chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole e quello con la 10 Genova-Savona verso Genova. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 è chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove fino alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Boara e Monselice. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli finale 5 è chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto dove finale 6 è chiuso il tratto tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova, fino alle 5 è chiuso il tratto tra Boare e Monselice verso Padova. Stessa situazione sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova, finale 6, è chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Milano. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove finale 6 è chiuso il tratto tra Pinete e Pescara Nord in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: and I want to talk about.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per lavori registriamo 2 chilometri di coda tra Firenze Impruneta e Firenze Sud verso Roma. Vi informo che sempre per lavori sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 6 è chiuso il tratto tra Pinete e Pescara Nord in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: RTL.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 26 dei trafori, dove a seguito del tratto chiuso per lavori tra il bivio per la diramazione Preto-Sabettole e quello con la 10 Genova-Savona verso Genova, ci sono 2 chilometri di coda a partire da Novi Ligure in direzione della 26, riapertura prevista del tratto per le ore 6 di oggi. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 26 dei trafori, dove a seguito del tratto chiuso per lavori tra il bivio per la diramazione Predosabettole e quello con la 10 Genova-Savona verso Genova, ci sono 2 chilometri di coda a partire da Novi Ligure in direzione della 26. Riapertura prevista del tratto per le ore 6 di oggi. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Di coda con tendenza all'aumento causati da un incidente. Il traffico scorre su una corsia ed ora sulla 1 Milano-Napoli tra Attigliano ed Orvieto verso Firenze un chilometro di coda per un camion ribaltato con perdita del carico. Il traffico defluisce su una corsia. Andiamo in Liguria sulla 7 Seravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano un chilometro di coda. La tendenza è stabile per lavori in galleria. Traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 20 minuti. E sulla 1 a Milano-Napoli tra Valsamoggia ed il Bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione Firenze, coda per lavori alle barriere di sicurezza. Il traffico defluisce su due corsie. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto?
3: Da sempre!
2: Vivono in super forma!
4: Perché Univeto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
3: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
4: e ti mantiene giovane!
2: Univeto, benvenuti nel mondo della salute!
5: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono! Trekking vista mare? Anche! Borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi.

0: Giulia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 9 Lenate Chiasso tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. 2 km di coda, la tendenza è stabile, la causa un incidente. Andiamo ora sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzano e Trebusalla verso Milano. 1 km di coda per lavori in galleria. Traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli tra Tigliano e Orvieto verso Firenze, 1 km di coda per un camion ribaltato, c'è anche perdita del carico e il traffico transita su una corsia. Sulla A4 Milano-Brescia ora code a tratti per il traffico in direzione di Torino tra il bivio con la tangenziale est e Corvano, il tempo di percorrenza è di 40 minuti. Queste le notizie, vi ricordiamo di guidare con prudenza e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: mamma, raccontaci una storia d'avventura.
1: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, tratti Gliano e Orvieto in direzione Firenze, un chilometro di coda, la tendenza è stabile, la causa è un camion ribaltato che ha perduto parte del carico, il traffico defluisce su una corsia. Ci spostiamo in Lombardia sulla 9 Lanate-Chiasso, tra Como Centro e Como Monte Olimpino, verso la Svizzera, 2 chilometri di coda, la tendenza alla diminuzione, la causa è un incidente risolto e traffico su tutte le corsie. Sulla 7 Serravalle Genova, tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone in direzione di Genova, coda per un camion fermo in avaria, il traffico defluisce su una corsia. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Valsamoggia ed Il Bivio con la 14 Bologna-Taranto per chi è diretto verso Firenze, coda per lavori alle barriere di sicurezza, traffico che scorre su due corsie. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare il limite di velocità e per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il tempo di percorrenza per le code tra Pero e Milano Est verso Brescia è ancora di mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Code anche verso Torino tra la tangenziale Est e Sesto San Giovanni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
1: RTL.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
3: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
4: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto sono 2 chilometri di coda in aumento in direzione di Firenze. Questo per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion con rimorchio ribaltato che occupa la marcia anche con il carico disperso. Si viaggia soltanto in sorpasso e il nostro personale naturalmente è già al lavoro. Andiamo poi sulla A7 Serravalle-Genova, dove tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano le code sono di 1 chilometro per un mezzo in panne. E ancora in Liguria, notizia arrivata da poco, sulla A12 Genova-Livorno tra Genova Est e il bivio con la 7 in direzione di Genova c'è 1 chilometro di coda per un tamponamento in cui sono rimaste coinvolte 2 auto. Vi aggiorneremo nei prossimi collegamenti. È tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico in diminuzione su gran parte della rete, facciamo il punto delle eccezioni ancora attive e partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto verso Firenze è stato bloccato il traffico per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion con il rimorchio ribaltato.

stato e che occupa la marcia, così come il carico disperso. Si viaggia al momento, il nostro personale ovviamente è al lavoro. Andiamo poi sulla A7 Serravalle Genova. Tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano è stata spostata l'auto in panne, quindi si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Invece per quanto riguarda la 12 Genova Sestri Levante, tra Genova Est e il bivio con la 7 in direzione di Genova sono 2 km di coda per un incidente. Si tratta di un tamponamento tra due auto e al momento si viaggia su una sola corsia. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze ci sono 3 km di coda per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion che ha disperso il carico, motivo per cui si viaggia solo sulla corsia di sorpasso. Il nostro personale naturalmente è già al lavoro. Ci spostiamo adesso in Liguria sulla A12 Genova-Levante, tra Genova Est e il bivio con la A7 in

direzione del capoluogo. Ci sono 3 chilometri di coda per un tamponamento in cui sono rimaste coinvolte 3 auto. Naturalmente si viaggia anche qui su una sola corsia.

0: su Ascoltate Radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove ci sono 3 km di coda verso Firenze per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion che ha disperso il suo carico, motivo per cui si viaggia solo sulla corsia di sorpasso. Il nostro personale è già al lavoro. Ci spostiamo in Liguria sulla A12 Genova-Sestri-Levante, tra Genova Est e il bivio con Genova Nervi e il bivio con la A7 verso Genova. Ci sono code per un incidente che però è stato risolto, si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Ancora trafficata la Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, ci sono ancora code tra Cormano e Milano Est per quanti viaggiano verso Brescia. Trafficata anche la 9 Lainate-Chiasso per le operazioni doganali, dove ci sono infatti code tra Como Centro e l'uscita merci di Chiasso. È tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete con poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto verso Firenze ci sono 3 km di coda per un camion che si è ribaltato e ha disperso il suo carico. Al momento si viaggia su una sola corsia, sulla corsia di sorpasso. Naturalmente i soccorsi stanno intervenendo. Andiamo poi in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, dove ci sono code tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, e poi sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Centro e il Chiasso uscita merci ci sono code per le operazioni doganali per raggiungere la Svizzera. Andiamo poi sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, le code sono per entrare in città ancora da Portonaccio fino alla tangenziale est. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete, con poche eccezioni. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze sono 3 km di coda per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion che ha disperso il suo carico, motivo per cui si viaggia solo in corsia di sorpasso per consentire le lavorazioni su strada. Andiamo poi in Liguria, sulla A26 dei Trafori. Tra Ovada e la diramazione Predosabettola in direzione di Gravellona Toce ci sono 2 km di coda invece per un incidente in cui è rimasta coinvolta una moto. I soccorsi sono sul posto. Sulla vicina A12 Genova Sestri Levante ci sono code tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno per lavori di ammodernamento della rete, al momento di 1 km. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto. Buon viaggio!

0: hers. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
4: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze ci sono 3 km di coda per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion che ha disperso il suo carico, motivo per cui si viaggia solo in corsia di sorpasso. I lavori sono in corso. Andiamo poi sulla 26 dei trafori, dove tra Ovada e la diramazione Predosabettola in direzione di Gravellona Toce ci sono 2 km di coda invece per un incidente in cui è rimasta coinvolta una moto. I soccorsi anche qui sono già sul posto. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino ci sono code per un mezzo in panne che è stato però appena spostato. Si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili con tempi di circa 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della nostra rete con alcune eccezioni. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze ci sono 3 km di coda per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion che ha disperso il suo carico, motivo per cui si viaggia su una sola corsia. Andiamo poi al nord sulla 9 Lenate-Chiasso. Tra Como Centro e Chiasso uscita merci ci sono code per le operazioni doganali raggiungere la Svizzera. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, dove tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione dell'Autosole le code sono per un mezzo in panne, naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Traffico intenso invece più al nord, sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est verso Brescia e tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino. È tutto per il momento, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo subito dalla A9 Lenate Chiasso, dove è bloccato il traffico tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera per un incidente in cui sono rimaste coinvolte un camion e due auto, di cui una ribaltata. I soccorsi stanno intervenendo sul posto, al momento sono 4 i chilometri di coda. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, dove tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna le code per il mezzo in panne sono code per un mezzo in panne che è stato però spostato, si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili. E andiamo poi sulla A1 Milano-Napoli tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze, 2 chilometri di coda per un incidente invece risolto. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
3: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della nostra rete, a fare con alcune eccezioni. Partiamo subito dalla A9 Lainate Chiasso, dove ci sono code, dove il traffico è bloccato tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Al momento nel tratto ci sono 6 km di coda. In alternativa consigliamo di uscire a Como Centro. Andiamo poi sulla A1 Milano-Napoli tra Ottigliano e Orvieto in direzione di Firenze. C'è 1 km di coda per un incidente che è stato però risolto. Si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Ancora sulla A1 ma in Toscana tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze le code sono per un mezzo in panne. Stessa motivazione per le code sulla A14 Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione dell'Autosole. È tutto per il momento. Buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla A9 Lainate Chiasso, dove è bloccato il traffico tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera per un incidente in cui sono rimaste coinvolte un camion e due auto, di cui una ribaltata. Il tutto in galleria. Al momento sono 6 i chilometri di coda. In alternativa, chi è diretto verso la Svizzera, solo per i camion è possibile l'uscita a Lomazzo Nord e percorrere la dogana di Bizzarrone. Per i veicoli leggeri si può uscire a Gazzada e seguire il valico del Gaggiolo. Ci spostiamo poi adesso sulla A14 Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso l'Autosole. Per un mezzo in panne ci sono 3 km di coda e in alternativa consigliamo di uscire a Bologna San Lazzaro e rientrare a Covegio. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daelia La Sala. In particolare segnaliamo un incidente sulla 14 Bologna-Taranto con 4 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna Fiere. Si passa su una corsia verso la 1 Milano-Napoli. In alternativa consigliamo di uscire a Bologna San Lazzaro e rientrare sulla 13 Bologna-Padova a Bologna-Arcoveggio. Sulla 9 Lenate-Chiasso 3 km in diminuzione tra Como Grandate e Como Montolimpino per un incidente risolto verso la Svizzera. E ci sono code sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Seriate per un intervento di ripristino a seguito di un incidente risolto in direzione di Brescia. Un'auto in panne sulla 1 Milano-Napoli causa coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. In Liguria code sulla 7 Serravalle-Genova tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena per il traffico diretto al porto, e nella capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo gestito dalla Strada dei Parchi code per incidente tra la Tangenziale Est e Portonaccio in direzione del Grande Raccordo Anulare, e code anche in carreggiata opposta per traffico verso il centro. È tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Puliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
2: perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
0: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. In particolare segnaliamo un incidente sulla 14 Bologna-Taranto con 4 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna Fiere. Si passa su una corsia verso la 1 Milano-Napoli. In alternativa consigliamo di uscire a Bologna San Lazzaro e rientrare sulla 13 Bologna-Padova a Bologna-Arcoveggio. Sulla 9 in Lanete Chiasso verso la Svizzera, coda in diminuzione tra Fino Mornasco e Como Montolimpino per un incidente risolto, e code tra Lago di Como e Chiasso per attraversare la dogana. Si sono formate code anche sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Seriate per un intervento di ripristino a seguito di un incidente risolto in direzione di Brescia. E un'auto in panne sulla 1 Milano-Napoli causa coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. In Liguria code sulla 7 Serravalle-Genova tra il bivio della 10 Genova-Savona e Genova-Sampier d'Arena per il traffico intenso diretto al porto. Infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo code tra Portonaccio e la Tangenziale Est verso il centro città. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. A più tardi.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. In particolare segnaliamo un incidente sulla 14 Bologna-Taranto con 4 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la 1 Milano-Napoli. In alternativa consigliamo di uscire a Bologna-San Lazzaro e rientrare sulla 13 Bologna-Padova, Bologna-Arcoveggio. Sulla 9 Lenate-Chiasso verso la Svizzera code tra Como Centro e Chiasso per attraversare la Dogana. Un chilometro di coda sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Seriate per un intervento di ripristino a seguito di un incidente risolto in direzione di Brescia. E un'auto in panne sulla 1 Milano Napoli causa coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. In Liguria code sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena per il traffico diretto al porto. E nella capitale sul tratto urbano della 24 Roma Teramo gestito dalla Strada dei Parchi code per traffico tra Via Togliatti e Tor Cervara in direzione della Corda Anulare e tra Porto Naccio e la tangenziale est verso il centro città. Da Autostrade è tutto, prossimo aggiornamento tra mezz'ora con altre notizie. Fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala al maggior traffico. Lo segnaliamo sulla 14 Bologna-Taranto con 4 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna Fiera a causa di un incidente verso la 1 Milano-Napoli e si passa solo sulla corsia di marcia. In alternativa consigliamo di uscire a Bologna-San Lazzaro e, dopo aver percorso la tangenziale di Bologna, rientrare in autostrada sulla 13 Bologna-Padova a Bologna-Arcoveggio. Sulla 9 Renate-Chiasso coda tra Como Centro e l'uscita merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Brescia code a tratti per traffico tra Colmano e Milano Est e coda tra Bergamo e Seriate per un intervento di ripristino a seguito di un incidente risolto. Sulla 1 Milano Napoli coda per un veicolo in panne tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Nella capitale, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo gestito dalla Strada dei Parchi, code per traffico a partire da Tor Cervara in direzione del Grande Raccordo Anulare. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra un quarto d'ora altri aggiornamenti. A dopo.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala. La circolazione è in aumento, soprattutto nelle aree cittadine per i primi rientri pendolari. Il maggior traffico lo segnaliamo sulla 14 Bologna-Taranto, con 4 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna Fiera a causa di un incidente verso la 1 Milano-Napoli e si passa solo sulla corsia di marcia. In alternativa consigliamo di uscire a Bologna-San Lazzaro e, dopo aver percorso la tangenziale di Bologna, rientrare in autostrada sulla 13 Bologna-Padova a Bologna-Arcoveggio. Sulla 9 Lenate Chiasso code tra Como Centro e l'uscita Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera, e sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Curmano e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli coda per un veicolo in panne tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Infine, nella capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, code per traffico a partire da Tor Cervara in direzione del Grande Raccordo Anulare in uscita dalla città. È tutto, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Il traffico sta aumentando soprattutto nelle aree urbane per i primi rientri pendolari e sulla 14 Bologna-Taranto restano 4 km di coda in diminuzione tra Castel San Pietro e Bologna Fiera a causa di un incidente già risolto verso la 1 Milano-Napoli. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code per incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia e sulla 9 Lenate Chiasso ci sono code tra Como Centro e l'uscita Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. Inoltre sulla 8 Milano-Varese ricordo la chiusura per lavori fino al 24 giugno a Gallarate dell'entrata verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Busto Arsizio. E sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo coda per un camion in panne tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi e si impiega mezz'ora verso Firenze. Infine nella capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo gestito dalla Strada dei Parchi code per traffico a partire da via Togliatti in direzione del grande raccordo anulare in uscita dalla città. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia. La sala, il traffico sta aumentando soprattutto nelle aree cittadine per i rientri pendolari. Sulla 4 Milano-Brescia in Lombardia segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino e anche tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Rileviamo anche code sulla 9 Linate-Chiasso tra Como Centro e l'uscita Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. Inoltre sulla 8 Milano-Varese ricordo per lavori fino al 24 giugno la chiusura a Gallarate dell'entrata verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Sulla 1 Milano-Napoli per un camion in panne da poco rimosso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi si procede a rilento verso Firenze. Nella capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo gestito dalla Strada dei Parchi si sono formate code a partire da via Togliatti per flussi intensi in uscita dalla città in direzione del Grande Raccordo Anulare. Infine traffico in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. È tutto, a più tardi.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Deglia La Sala. La circolazione è in aumento per i rientri pendolari nelle aree urbane. Inoltre segnaliamo un chilometro di coda per un veicolo in panne sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio della 14 Bologna-Taranto e il raccordo di Casalecchio verso Firenze. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Inoltre segnaliamo code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra il bivio della 4 e Milano-Fiera verso Varese. E rileviamo anche code sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Centro e l'uscita Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. Attenzione ai temporali che rallentano la circolazione sulla 13 Bologna-Padova tra Padova Sud e Padova Industriale in entrambi i sensi. Nella capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, code a partire da via Togliatti per flussi intensi in uscita dalla città in direzione del Grande Raccordo Anulare. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La circolazione è in aumento per i rientri pendolari. Inoltre segnaliamo un chilometro di coda per un veicolo in panne sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio della 14 Bologna-Taranto e il raccordo di Casalecchio verso Firenze. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Inoltre rileviamo code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e l'uscita Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. E un camion in panne sulla 13 Bologna-Padova causa un chilometro di coda tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. E sono segnalati anche temporali sulla 13 Bologna-Padova tra Terme Ugane e Padova Industriale e rallentano la circolazione tra Padova Sud e Padova Industriale in entrambi i sensi. Infine, nella capitale segnaliamo un chilometro di coda sulla diramazione Roma Sud a partire da Torre Nova per traffico intenso in direzione del Grande Raccordo Anulare. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala, vediamo le principali notizie. Segnaliamo 3 km di coda per incidente sulla 1 Milano-Napoli, 3 raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi, e si passa su una corsia verso Firenze. Ancora sulla 1 e sempre in direzione di Firenze si è formato 1 km di coda per un veicolo in panne tra il bivio della 14 Bologna-Taranto e il raccordo di Casalecchio. E per un camion in avaria da poco rimosso resta 1 km di coda sulla 26 dei Trafori, tra la diramazione Predosa Bettole e Alessandria Sud, verso Gravellona Tor. Anche sulla 13 Bologna-Padova un camion in panne causa 1 km di coda tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. E rileviamo code sulla 9 Elenate-Chiasso tra Como Centro e l'uscita Merci di Chiasso per i camion diretti Svizzera. Infine 1 km sulla diramazione Roma Sud a partire da Torre Nova per traffico in ingresso al raccordo anulare. È tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto?
2: Da sempre!
1: Vivono in super forma!
3: Perché Univeto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
2: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
3: e ti mantiene giovane!
1: Univeto, benvenuti nel mondo della salute!
4: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
5: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
6: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
7: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le notizie di rilievo e segnaliamo 3 km di coda per incidente sulla 1 Milano-Napoli. Tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze. Sono coinvolti un camion e un'auto e si passa su una corsia. Ancora sulla 1 e sempre in direzione di Firenze si è formato 1 km di coda per un veicolo in panne tra il bivio della 14 Bologna-Taranto e il raccordo di Casalecchio. Sulla 13 Bologna-Padova un camion in panne causa 2 km di coda tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Piero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Inoltre rileviamo code sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Centro e l'uscita Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. E concludo con il traffico intenso e tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Da Autostrade per Italia è tutto, prossimo aggiornamento tra un quarto d'ora. Dopo.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie. Segnaliamo 5 km di coda per incidente sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio della 14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi verso Firenze. Sono coinvolti un camion e un'auto e si passa su una corsia. E sempre sulla 1 per un incidente segnaliamo 1 km di coda tra Cerra Fragola e il bivio della 16 Napoli-Canosa in direzione di Napoli. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia 2 km di coda per incidente tra Palazzolo e Rovato verso Brescia. E i soliti curiosi causano code in carreggiata opposta tra Ospitaletto e Palazzolo verso Milano. Ancora sulla A4 code a tratti per traffico tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, e rileviamo code anche sulla A9 Linate Chiasso tra Como Centro e l'uscita Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. Sulla 13 Bologna-Padova un camion in panne provoca 2 km di coda tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. Infine traffico in tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, insieme dalla 1 Milano-Napoli, un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante causa 5 km di coda tra la A14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi verso Firenze. In prossimità dell'incidente la circolazione al momento avviene su una sola corsia. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, un altro incidente, anche questo tra un'auto ed un mezzo pesante, causa code per 5 km tra Ponte Oglio e Rovato verso Brescia. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Infine, per il traffico intenso in prossimità dei centri urbani, code a tratti sulla 4 Milano Brescia, tempi di percorrenza di 20 minuti tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. In Liguria, coda sulla 7 Serravalle Genova tra la 12 Genova Sesti Levante e Bolzaneto in direzione di Milano. Per il momento è tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante causa 6 km di coda tra la A14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi verso Firenze. Un altro incidente, anche questo tra un'auto ed un mezzo pesante, causa sulla 4 Milano-Brescia code per 6 km tra Ponte Oglio e Rovato verso Brescia. Per ulteriori informazioni ed eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero unico 803 111. Infine, per il traffico intenso in prossimità dei grandi centri urbani si registrano code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tempi di percorrenza di 20 minuti tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, mentre in Toscana code in uscita da Firenze. Il tratto in questione è quello che va tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. È tutto, fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane intensa sulla rete. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli. Un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante causa 6 km di coda tra la 14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi verso Firenze. Un altro incidente, anche questo tra un'auto ed un mezzo pesante, causa sulla 4 Milano-Brescia code per 6 km tra Ponte Olio e Rovato in direzione di Brescia. Vi ricordo che per ulteriori informazioni ed eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero unico 803-111. Infine, per il traffico intenso in prossimità dei grandi centri urbani, si registrano code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tempi di percorrenza di 20 minuti tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, mentre in Toscana ci sono code in uscita da Firenze sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Con questo è tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Una buona serata e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli. Vi ricordo che a causa di un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante ci sono 6 km di coda tra la 14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi verso Firenze. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio con code per 3 km in direzione della 1 Milano-Napoli. Ci spostiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia. Un altro incidente, anche questo tra un'auto ed un mezzo pesante, sta causando code per 6 km in diminuzione tra Ponte Olio e Rovato in direzione di Brescia. Per ulteriori informazioni ed eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Per il traffico intenso invece, in prossimità dei grandi centri urbani, code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tempi di percorrenza di 40 minuti tra Monza e Cormano verso Torino, mentre in Toscana ci sono code in uscita sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Con questo è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic. RTL

0: something I want to talk about.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa su gran parte della rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a causa di un incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pesaro e Fano verso Ancona. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per un mezzo fermo in avaria. Sono 7 km di coda tra la 14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi Nord verso Firenze. In Lombardia sulla A4 Milano-Brescia un altro incidente tra un'auto ed un mezzo pesante sta causando code per 4 km tra Ponte Olio e Rovato in direzione di Brescia. Per ulteriori informazioni ed eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Infine, traffico intenso, code a tratti sulla 4 Milano Brescia, tempi di percorrenza di 40 minuti tra Monza e Cormano verso Torino. Era l'ultima notizia, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
1: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: via radio.
1: Una buona serata e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, apriamo con la notizia principale che riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove a causa di un incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pesaro e Fano verso Ancona. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Per ulteriori informazioni ed eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, è un mezzo fermo in avaria a causare 7 km di coda tra la A14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi Nord in direzione sud verso Firenze. In Lombardia invece sulla 4 Milano-Brescia un incidente in via di risoluzione sta causando code per 3 km in diminuzione tra Ponte Oglio e Rovato in direzione di Brescia. Infine traffico intenso sempre sulla 4 Milano-Brescia, tempi di percorrenza di 40 minuti tra Monza e Cormano verso Torino. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove a causa del ribaltamento di un mezzo pesante si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pesaro e Fano verso Ancona. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, un mezzo pesante fermo in avaria a causa delle code di 7 km tra la A14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi Nord verso Firenze. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio con 3 km di coda in direzione della 1 Milano-Napoli. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia un incidente causa 2 km di coda tra Palazzolo e Ponte Olio in direzione di Brescia, mentre per il traffico intenso code a tratti con tempi di percorrenza di circa 20 minuti tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL

0: via radio.
1: 28 minuti dopo le ore 20, una buona serata e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che riguarda sempre la 14 Bologna-Taranto. Vi ricordo che a causa del ribaltamento di un mezzo pesante con dispersione del carico si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pesaro e Fano verso Ancona. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 80311. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per un mezzo pesante fermo in avaria, ora rimosso. Si registrano 7 km di coda in diminuzione tra la A14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi Nord verso Firenze. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio con code di 3 km in diminuzione verso la 1. Infine in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia un incidente causa code tra Palazzola e Ponte Olio in direzione di Brescia. Questo è al momento le principali notizie, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: it hurts more vivid and worse, what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: 43 minuti dopo le ore 20, una buona serata e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la notizia principale che riguarda sempre la 14, Bologna-Taranto. Vi ricordo che a causa del ribaltamento di un mezzo pesante e con la relativa perdita di carico si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pesaro e Fano verso Ancona. All'interno del tratto chiuso il traffico rimane bloccato e si registrano 4 km di coda. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo fermo in avaria. Ora rimosso, sono 2 i chilometri di coda tra l'allacciamento con la 14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi nord e in direzione sud verso Firenze. E poi abbiamo 2 chilometri di coda anche tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione opposta verso Bologna. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che riguarda sempre la 14 Bologna-Taranto. Vi ricordo che a seguito del ribaltamento di un mezzo pesante con perdita di carico si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pesaro e Fano verso Ancona. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Per il traffico intenso sulla 1 Milano Napoli code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, code a tratti tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna, mentre sul raccordo di Casalecchio code tra la 14 Bologna-Taranto e la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Infine, per programmati lavori, fino alle 5 di domani sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, mentre sulla 14 il tratto tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna. Con questo è tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: 27 minuti dopo le ore 21, buona serata e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La notizia principale guarda sempre la 14 Bologna-Taranto. Vi ricordo che a seguito del ribaltamento di un mezzo pesante con perdita del carico è chiuso il tratto autostradale tra Pesaro e Fano verso Ancona. All'interno del tratto chiuso il traffico è rimasto bloccato con 4 km di coda. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli registriamo code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, code a tratti tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna, mentre sul raccordo di Casalecchio ci sono

code tra la 14 Bologna-Taranto e la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Infine, per programmati lavori, fino alle ore 5 di domani la 13 Bologna-Padova è chiusa tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, mentre la 14 tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: 43 minuti dopo le ore 21, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda sempre la 14 Bologna-Taranto. Vi ricordo che a causa di un grave incidente, esattamente del ribaltamento di un mezzo pesante con perdita di carico, è chiuso il tratto autostradale tra Pesaro e Fano verso Ancona. All'interno del

tratto chiuso, il traffico è bloccato e ci registrano 4 km di coda. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli, code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, code a tratti tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna, mentre sul raccordo di Casalecchio si registrano code in diminuzione tra la 14 Bologna-Taranto e la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Infine, per programmati lavori, fino alle 5 di domani sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto tra Pesaro e Fano verso Ancona per il ribaltamento di un camion. Dentro il tratto chiuso ci sono 3 km di coda che defluiscono su una corsia. Dopo l'uscita obbligatoria a Pesaro, percorrere la statale 16 Adriatica con rientro sulla A14 alla stazione di Fano. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Adriatica, tra Pesaro e Fano verso Ancona, ci sono 3 km di coda per un incidente e per un altro incidente un chilometro di coda lo registriamo sulla A4 Milano-Brescia, tra Monza e la tangenziale est di Milano, in direzione di Brescia. Sulla 1 direttissima per lavori, code tra Badia ed il bivio con la 1 panoramica verso Firenze. Per ora è tutto, fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Adriatica, tra Pesaro e Fanno verso Ancona, ci sono 3 km di coda per un incidente e per un altro incidente 1 km di coda sulla 4 Milano-Brescia, tra Monza e la tangenziale est di Milano verso Brescia. Per lavori, code sulla A1 Milano-Napoli, tra Piazzale Corvetto e San Giuliano, in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e la tangenziale est di Milano verso Brescia c'è un chilometro di coda per un incidente, mentre per lavori troviamo code sulla A1 Milano-Napoli tra Piazzale Corvetto e San Giuliano verso Bologna e un chilometro di coda anche sulla 1 direttissima tra Badia ed il bivio con la 1 panoramica in direzione di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla 1 Milano-Napoli, tratto tra Terre di Canossa, Campegine, Parma in direzione di Milano. Sulla 13 Bologna-Padova, quello tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, e sulla 14 Adriatica, il tratto tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e Borgo Panigale in direzione della A1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 26 dei trafori, il tratto tra il bivio con la 10 Genova-Savona e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravelonatoce. Sulla 7 Serravalle-Genova, quello tra Ronco-Scrivia e Busalla in direzione di Genova e nella stessa direzione sulla 10 Genova-Savona il tratto tra Celle Ligure e Varazze. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La notizia principale sulla 14 Adriatica, dove tra Val Vibrata e Teramo il traffico è bloccato con un chilometro di coda in entrambe le direzioni per un camion in fiamme. Per lavori ricordo che sulla A14 Adriatica è chiuso il tratto tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e Bologna-Borgo Panigale verso la 1 fino alle 5. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La notizia principale sulla A14 Adriatica, dove tra Valvibrata e Teramo Giulianova il traffico è bloccato con 1 chilometro di coda in entrambe le direzioni a causa di un camion in fiamme. E ricordo che sempre sulla A14 per lavori fino alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Adriatica, per un camion in fiamme chiuso il tratto tra Teramo e Val Vibrata in entrambe le direzioni. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Per lavori fino alle 5 sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Terre di Canossa Campigine e Parma in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Ask yourself this.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Teramo e Val Vibrata in entrambe le direzioni per un camion in fiamme. Dentro il tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda in entrambe le direzioni di marcia. Sulla 4 Milano-Brescia per lavori ci sono code tra Monza e di raccordo con la tangenziale est di Milano verso Brescia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL

ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto tra Teramo e Val di Brata in entrambe le direzioni per un camion in fiamme. Dentro il tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda in entrambi i sensi di marcia. Sulla 4 Milano-Brescia per lavori ci sono code tra Monza e di raccordo con la tangenziale est di Milano in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Adriatica resta chiuso il tratto compreso tra Teramo e Val Vibrata in entrambe le direzioni per un camion in fiamme. Dentro il tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda in entrambi i sensi di marcia. Sulla 4 Milano-Brescia per lavori segnaliamo code tra Monza e di raccordo con la tangenziale est di Milano in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.